wow.

0: I think your mind is the ugliest part of your body.
1: Do it again.

The baby Jesus beckoned to me.

certezze. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento, così la milonga rivelava di sé molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera.

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto a danzare e di nascosto ad amare.

fermò un attimo per suggerire a Dio di continuare a farsi i fatti suoi e scappò via con la paura di arrugginire il giornale di ieri, lo dà morto arrugginito

non ha più la faccia del suo primo hashish, è il mio ultimo figlio, il meno voluto, a pochi stracci.

che sembra un coidù, ma sta in un canton, che mi guarda, e mi guarda e mi dice, oe va che lì, il galadola che la rola, e adesso un po' pistola.

0: una paesa nota, d'estatura piuttosto bassa, l'era larga, quattro brassa. L'era bella, l'era buona, l'era savia sta fiulona, del color del latte il vil era il tesor del giovane. Ma il soffredesto ciculatte schignassava come un a vedere il fratel pirota che parlava una paesa nota.
1: Vuoi dare in tio remulasso e cucchilate dare ta sposas. Vuoi dare in tio remulasso e cucchilate dare ta sposas.
0: Allora lui piende puntigli e il pita il caffè in del navele, per curda solo in del casetone e il tira fuori i panni del festone. E il ciapa al tram, e il mea a Milan, e il va all'albergo di Tritili fuori. Poi va in un treno e mangia un bucum, e il vede una donna in un cantun. Un bucum furia,
2: e un bucum flema, l'invida di sta insieme, che sta insieme una giornata, per a casa l'è menata.
1: Il fratello con il tesoro, le grande grossa la parunto. Il fratello con il tesoro, le grande grossa la parunto.
0: Han combinato l'estate in sci, de fastuosi in destesti. E hanno invitato precisamente tutta la porte, tutti i parenti.
1: Come che là?
0: E ha mangiato della gran fame, 80 kg di salame, 40 gain, 50 capon, 6 spursei e 6 smutun. Ripadei del riso giallo, quarta e mastei della zancal. Tre cavalli fra io e per, quattro scavalli di caffè nero. Io ho bevuto del cibo meschino, quarta gola piena di vin. Io ho bevuto della gran vin, oh signor, quarta gola piena di vin.
1: Oh mamma mia, sono un po' di guffa, aspetti l'ora in cubia.
0: E anche lui il vedeva l'ora, dentro in lei con la sua sora. Suonali. E anche lui il vedeva l'ora dentro in letto con la sua sciora. Più di lui se passavano.
3: Comincia di chi? Là che ti sei restato in tre, Bilotti.
0: Sì, ho bevuto quella lì.
3: Sì, comincia bene, dai.
0: Dunque. Più ho bevuto di un meschin squarciagula prende vin.
1: Fa, aspetti l'ora da letto a cubia.
0: Anche lui il vedeva l'ora dentro in letto con la sua sciora. Ma l'era grassa come un bè che de lui se la passavano. Finché ruse, ruse ben, han riuscito ruse la ben. Finché ruse, ruse ben, han riuscito ruse la ben.
1: E gli sposi le viti, vedete quanto la sposa, aspetta, quando la sposa si spoglia, e ti si dica la bella, non andai in letto.
0: Non andai in letto, signore.
3: Non andai in letto, te vinto.
0: Chi è che è partito?
1: Ce l'ha cominciato sto grande un trafferò la schifia coperti noi. Trafferò la schifia l'inviata quella che aveva la crappa pelata.
0: Oh signor mamma! Ha cominciato qui e chiuetta tira fuori e ti fa sedere.
3: Zac zac!
0: E lui usava!
1: Anch'io fratello mi tiene in camicia per fare un camello.
0: La gaia è fosco, fosco, la gallnasca che ti rimosca.
1: E più la gastomi che per un tizzetto che per il piede era il buffetto.
4: C'è la ciò
1: di ma sui titi che cresci erbio.
0: E oltre a tutto la gai per piadla la galapè come quella d'un chat.
1: Oh mio credo di me la campar con vedere il camino e la cantimone.
5: La canzone napoletana ha un'altra
0: cosa.

Midnight.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tu stasera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

e il Boar. E col sottrattore il Vapi assede in cavallo nel bus del cool, nel bus del cool del Mecan. Oggi suona col Mecan, me l'ha messo nel bus del cool. Oggi suona col Mecan, me l'ha messo nel bus del cool. Oggi suona col Mecan e me l'ha messo nel bull del cool.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Oh, sorella, sto così. Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

0: scendo ed io chiedo. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Abbiamo qua Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.